È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua concedono.